0: allora ne ha seguito, ecco, diciamo in tutto il giro pure.
1: Victor Echo, Shaman, good day to you, identified.